kamani magwasu jama sami we e kamini mabia miwa mireza wa sami we usami wo ayawona usami mu usami wo jesus ayawona usami mu ave un sabasana uma sununti

Me mame bako antiagi. Ani isi amuti mi anope. Michiamu papa antiagi ena isi. Good morning to you.